0: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:01.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. In arrivo uno sconto sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti dopo l'ultimo consiglio dei ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro. Ascoltiamo il ministro.
4: Il governo ha utilizzato le accise mobili e in più ha messo risorse di bilancio, se no con le accise mobili non avremmo potuto fare questo intervento che, ricordo, è un unicum in Europa.
3: Ritorna il caldo, in arrivo 7 giorni di caldo intenso secondo gli esperti, in alcune zone anche con notti tropicali, umidità e temperature sopra la media. Con la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa, il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate 2026 già nettamente sopra la media registrata negli scorsi anni. Rogo nel Gargano, turisti evacuati e ettari di bosco in fumo, situazione ora sotto controllo. Domenica un violento incendio ha divorato le pinete, bagnanti evacuati anche via mare. Ora si torna verso la normalità e inizia la conta dei danni. Ed è tutto, a più tardi.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Aggiornamento delle 5, buongiorno. Tunnel del Brennero, è stato completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base che collega Italia e Austria. Con questo abbattimento lo scavo austriaco dell'8H53 Fons Brennero si è congiunto alle gallerie principali già completate dal lato italiano. L'Italia ha chiesto l'accesso al SAFE, l'annuncio è arrivato dal vice premier Tajani, una scelta, spiegano dagli esponenti di governo, necessaria per garantire la sicurezza dell'intera Europa. Sentiamo Tajani.
3: Abbiamo deciso di, non rispondo all'onorevole Fassino, di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno.
2: E queste le parole del ministro della difesa Guido Crosetto.
4: La decisione della NATO di continuare a investire sulla sicurezza non deriva dalla volontà della NATO di investire in armi, deriva dall'altro lato.

0: 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Sorriso.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.

0: e rive la bande, dall'Udine.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 7:05. Radio Sorriso Traffico.
2: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono 7 km di coda in aumento tra Fabro e Orvieto a causa di un incidente. Entrata consigliata verso Roma a Orvieto e uscita consigliata provenendo da Firenze a Fabro. Vediamo la 4. Il traffico intenso provoca code a tratti fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino. Sulla A14 code a tratti fra Bivio con raccordo A1 Bologna Casalecchio e Bologna San Lazzaro in direzione sud. Ci spostiamo in Piemonte, l'uscita di Novi Ligure sulla A26 è chiusa al traffico fino alle 10 del prossimo 31 agosto provenendo dalla Milano-Genova per lavori. È tutto, buon viaggio!
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: oggi, mercoledì giorno 29 del mese di luglio, col bene che vi voglio. Allora, Venerino di Cerea, che magari smentisce tutto, che mi viene a dire adesso che non è che non è mercoledì, che magari un altro giorno, è lui il nostro uomo calendario.
1: Buongiorno ragazzi. Sì. Buon mercoledì a tutti e tanti auguri a Aurelia. Ciao Gio, buona giornata.
0: Preoccupazione per Aurelia, ma pensa a te. Cesarone.
2: Buongiorno Giovannone.
0: Sì.
2: Buongiorno Sorrisini. Cesarone è presente e oggi vorrei sentire una bella canzone.
0: No.
2: Non so, un mix di Poo o Zamboni con Perfect. Scegli tu, capitano, che scegli sempre bene.
0: No, adesso vi faccio pensare, dovete pensare ad una canzone che deve essere bella e da dedicare ad una mia amichetta, perché il messaggio è un po' triste, però pensando a quello che poteva succedere, adesso vi faccio capire, insomma, mi scrive Mimì, mi scrive: buongiorno, ti auguro una splendida giornata, anche se per noi purtroppo è iniziata con tanta preoccupazione. Ieri sera Charlene, che è una delle due gemelline, no, è stata investita sulle strisce pedonali insieme ad una sua amichetta. Una macchina si è fermata per far attraversare una signora e poi è ripartita all'improvviso investendo entrambe le ragazze. La cosa più assurda è che chi era alla guida non si è nemmeno fermato. Per fortuna, poteva andare molto peggio, ma si sono fatte comunque male tutte e due. Da parte di una mamma ti mando un forte abbraccio e chiedo anche un pensiero per la mia Lali. Io adesso ti manderò tutta l'energia positiva possibile e immaginabile che riesco a trasferirti. Guarda, Lali, guardami, lo so che mi puoi guardare, guardami, cioè, la connessione deve essere stabilita, però ti mando tutta la mia energia e lo faranno senz'altro anche i nostri amici che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Allora, per Charlene, con l'augurio che guarisca presto e anche la sua amichetta, naturalmente. Una canzone, mi chiede una canzone, io non saprei proprio cosa dedicare in questi casi, quindi datemi una mano, pensateci voi e per quello che posso dire a Mimì e a Francesco: non ci sono telecamere lì nella zona da consultare, qualcheduno è riuscito a prendere il numero di targa, perché questa persona, insomma, che ha commesso, questo è un crimine, questo è un reato, insomma, che va

0: giovane, giovane. La nostra Charlene si rimetterà senz'altro, guarda che qua stanno arrivando ondate di auguri, ondate di fortuna per te. Poi oggi è la giornata, vedi, oggi è la giornata mondiale della tigre e per quel che mi ricordo tu sei come una tigre, no? Dai, vedila così, cioè, avrai del tempo per leggere ulteriori quintalate di libri, adesso te ne stai bella tranquilla per un po' di tempo, ti leggi i libri. Va bene, oggi sì è la giornata mondiale della tigre. Va bene, e oggi è anche l'anniversario, e sono 31, di Sandra, Sandra friulana di Gemona, però cioè, il tuo anniversario. Voi festeggiate? Oggi è il mio anniversario, ma dell'omo non si parla mai. Vogliamo nominare anche questi ometti poveri che vi supportano e la maggior parte delle volte vi sopportano nel cammin della vita. Va bene, ciao e auguri anche alla nostra amica friulana. Allora, aspetta che ho anche Manuela di San Donà di Piave, auguri alla cucciolotta. Mattia Due Ville Vicenza, tanti auguri, bisognerebbe controllare telecamere, lo so, ma mi ha riscritto Mimì, non ci sono telecamere. Beh, qualcheduno che ha visto, prova a fare quella sorta di comunicati anche via social, ma poi questa persona si è resa conto di aver fatto qualcosa di grave, avrà anche dei sensi di colpa non indifferenti.
1: Porco cane, che notizia! Un grosso bacione alla gemellina anche dallo zio Cesarone e penso da tutti gli zii dei Sorrisini e le zie delle Sorrisini.
0: Penso proprio di sì.
1: Dai, dai che si risolve, sì.
0: Sta arrivando, sta arrivando l'affetto, vedi, quando succedono queste cose, insomma, si fa squadra, no? Siamo tutti con te, ragazza! Dai, che poi veniamo anche a trovare, ci facciamo una bella magnata, ma soprattutto una bella bevuta e andiamo via ubriachi tutti quanti. Ok, Luigina Morgano, buongiorno anche a te, adesso è musica.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
10: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
14: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: su Radio Sorriso alle 7:37 del mattino. Allora, ascoltatori, dove andiamo? C'è Gianpietro di Brescia, sentiamolo.
1: Caspita, che notizia! Mi dispiace per la gemellina. Auguri di una pronta ripresa. Dai, che sei una roccia, sei fortissima. Ciao da Gianpietro da Brescia e da Simona. Ciao, ciao.
0: Ciao Simone, Gianpietro di Brescia. Anche loro naturalmente vicini, vogliono far sentire il loro calore. La stessa cosa, perché io mi ero messo alla ricerca, sai che sono velenoso poi con queste cose, quando succede qualcosa alle persone giovani. Vabbè, per chi si è messo all'ascolto a poco, hanno investito una gemellina, una delle figlie di Mimì con un'amichetta sulle strisce pedonali e poi se l'ha sondata, tirato dritto come niente fosse, insomma. Mi sono messo alla ricerca di cosa può rischiare questo fenomeno alla guida. Però viene in mio soccorso Michele, che mi scrive: ora pensionato per 25 anni sono stato alle volanti in Trieste. Allora, quello che descrivi è gravissimo e la legge italiana lo punisce molto duramente. Si tratta di due reati messi assieme: l'investimento, se travolgi praticamente due bambine sulle strisce pedonali, con lesioni, se fai male a queste bimbe o a una di queste due, rischi da 3 a 10 anni di carcere. Se poi le lesioni sono gravissime, da 5 a 10. Scongiurato naturalmente l'omicidio, ma tanti a volte ci restano, da 8 a 12 anni. Poi sulle strisce pedonali c'è l'aggravante, perché il pedone ha sempre la precedenza, e poi c'è la fuga, l'omissione di soccorso. Scappare dopo l'incidente è un reato a parte, articolo 189 del codice della strada. Si rischia da 1 a 3 anni di carcere più la multa, che è salatissima. Quindi aspetta che mi mandano anche le foto, vediamo. È a casa comunque, le foto, è andata bene, diciamo che è andata bene, però cioè. So, vorrei saperne qualcosa adesso di sì, delle belle botte sulle gambe soprattutto. Oh, che belle gambe che hai, Charlie, quando sarai grande farai girare la testa. Ma adesso gliela butto così, cerco di fartela passare, dai. È andata bene, e speriamo che questa persona, insomma, si metta

con i bandiera gialla. Sono così, anch'io sono così, Un po' zuzzurellone, un po' farfallone, un vecchione quasi in pensione. E anche oggi sono con voi in diretta qui a Radio Sorriso. Oh, stiamo per finire la puntata, saluto anche, aspetta, Lucia. Ho il topolino che non mi corre stamattina, tanto le gambette atrofizzate. Allora, Giuliano di Loreo, oggi mia moglie Lucia compie 66 anni. We happy birthday to you. Happy birthday to you. Lucia 66, tantissimi auguri dal marito Giuliano, i figli Simonetta e Fabrizio, genero Charlie, nipoti Emily e Christian e sorelle Giordana, Angela, fratello Vittorio. E grazie a voi che ci tenete compagnia, ma grazie. Vabbè, tanti auguri a questa nostra ascoltatrice. Poi aspetta che devo salutare anche Caterina e Beniamino di Silea. E adesso, ragazzi, andiamo con il Michelin, il Michelino Rodella, che canta Settimo Cielo.

0: Orchestra Bagutti. Vela, che bella questa canzone. Oh, siamo la frutta. Siamo alla fine, io sono alla frutta, sono già dilaniato, però devo prendere le vitamine, me devo ristabilire perché ho una giornatina di quelle al fulmicotone oggi, Oh là là, com'è la giornata fuori? Comincia già a scaldare? No, perché qui a palazzo non ce ne rendiamo conto, sai, perché qui si sta bene, so. Poi quando si va fuori... Com'è la giornata? Da fantozzi proprio. Comincia già a scaldare, Pensate dopo. Va bene. Signore e signori, io vi do appuntamento a domani mattina ore 6 qui su Radio Sorriso. Aspetta che c'ho il bocciofi, come si dice, un esperto di bocce. Il bocciofilo. Il boccione. Io sono il boccione. Ferruccio di Volta Mantovana, pronto.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Questa per dedicare il mio canto libero a mia moglie Oriana, che oggi da 54 anni cammina al mio fianco.
0: Quella.
1: Ti voglio bene.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie, che bel pensiero nei confronti della moglie, ma tanti auguri, qui si celebra un importante anniversario. Allora, il mio canto libero, quella di in un mondo che, quella di Battisti, no? Allora, versione Omar Codazzi, abbiamo già dato per quanto riguarda Codazzi. Ho un Caravaggio, roba d'autore, quindi però direi di giocarmi Andrea con i souvenir, con

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Sorriso.
10: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Sono le 8:05.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Malumori nel governo sull'utilizzo dei fondi SAFE, lo strumento dell'Unione Europea che fornisce prestiti a tassi agevolati per sostenere le spese della difesa e del riarmo. Il vice premier Tajani anticipa che l'Italia ne ha prenotati quasi 15 miliardi. Frena la Lega, l'ultima parola spetta al Parlamento. L'ondata di calore che è iniziata oggi sull'Italia non sarà di breve durata, secondo gli esperti. Non dovrebbe terminare almeno fino al 7-8 di agosto. Le temperature saliranno fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione sono 10, domani saranno 16. Allerta gialla per il maltempo in Sicilia. Calcio, la FIGC riparte da Roberto Mancini, CT dell'Italia, e da Claudio Ranieri, direttore tecnico. Oggi dopo le 18 nella sede della Federazione a Roma, la presentazione ufficiale. Entrambi firmeranno un quadriennale. Primo impegno della nazionale il 25 settembre contro il Belgio in Nations League. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 80.
16: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.

0: Lombarda Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: È il momento di A Pieno Ritmo!
5: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo Classe 1 Edizioni per questo bel brano. Buongiorno, siamo partiti col nostro direttore Alex e la sua L'amore l'amore, sempre qui su Radio Sorriso. Buongiorno, buon mercoledì a tutti voi, benvenuti. Due ore insieme a pieno ritmo con Giovannino, le vostre richieste musicali, i vostri saluti, i vostri compleanni e i vostri auguri al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681, sempre qui logicamente in diretta sulla radio, più giovane che mai. Vi aspetto, raccontatemi anche come è iniziato questo mercoledì, cosa fate, se siete in ferie, se magari c'è qualcuno che oggi sta vivendo il primo giorno di ferie, beh, fatemelo sapere. Intanto arriva una bella mazurka per iniziare bene la giornata, il maestro Gabriele Zaccherini con Simpatica.

ci siamo ascoltati in Caramel con Sica Maxilona, mi compagnera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno all'amica Lina di Conegliano, buon mercoledì anche all'amica Marta, e si continua con una bella tarantella, Gennaro Ruffolo con Tarantella di Calabria.

0: Lady e l'NDJ Max Fogli con Ballo di Gruppo, questa bella novità dell'estate 2026. Vado a salutare subito la mitica Solidea di Rodeano Alto. Ciao Solidea, che dedica e saluta anche Dina, e noi ci uniamo ai saluti e sentiamo invece chi ci manda il buongiorno.
1: Ma ciao
0: Giovi. Ciao, buongiorno, buongiorno.
1: Beh,
0: Miriam,
1: che dire, la mia giornata inizia divinamente,
0: meno male,
1: perché ho avuto l'onore di svegliarmi con il mio cantante preferito di questa radio, che sai benissimo chi è, in quanto ho detto al telefono appunto: mettimi una canzone di, e già sai chi, quindi direi bene. E tu come stai? Baci.
0: Ma io bene Miriam, quando sono in diretta sempre bene, quando sono fuori diretta che sto meno bene. Andiamo avanti, arrivano le Mondine con Rosamunda.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive, oltre la carta casa. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
12: Dovevo pensarci prima.
13: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

Maria Allegretti con Sola, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amica Francesca da Cavalò, provincia di Treviso. Buongiorno Giovannino, per piacere mi puoi far ascoltare la canzone Regina della Foresta? Grazie infinite, buona giornata. Assolutamente sì, e ben volentieri, e quindi ti vado ad accontentare subito con la voce di Valentina, Orchestra Mulino del Po. E subito dopo, beh, arriva Texana, Gigi Chiappino e Orchestra del Cuore su Radio Sorriso.

Orchestra Mulino del Po, la voce di Valentina, sempre qui su Radio Sorriso, regina della foresta. E io vado a salutare con un bel brano esattamente l'amico Nicola che mi richiede Zi Nicola, Zi Marie, le mondine, sempre qui su Radio Sorriso. E allora a te la musica.

0: Chiappina, Orchestra del Cuore con Texana, sempre qui su Radio Sorriso. È arrivato il momento dell'argomento del giorno.
1: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora oggi, in questo 29 luglio 2026, è una giornata particolare, una giornata sicuramente dove si celebra uno dei piatti più iconici della tradizione italiana e non solo, uno dei piatti sicuramente più amati e anche forse più semplice da fare, con più varianti. Oggi è la Lasagna Day, giornata mondiale della lasagna, e allora ragazzi non potevamo che parlarne su Radio Sorriso. La lasagna, questo piatto che veramente porta tanta tradizione, ma ormai c'è anche tanta innovazione, perché si può veramente fare in mille modi, con mille ingredienti. Poi ci sono veramente tantissime varianti, e anche tantissime varianti tra virgolette un po' più moderne. Oggi vi chiediamo proprio come voi preparate la vostra lasagna, se vi piace quella classica col sugo al ragù eccetera, quindi quella rossa, o magari avete anche voi delle varianti particolari, delle varianti con le verdure, delle varianti con qualche ingrediente speciale. Avete, non so, un modo tutto vostro di farla? Beh, raccontateci un po' di segreti e soprattutto qual è la vostra lasagna preferita al 345 48 45 663 oppure allo 0423 73 6680 o 73 6681. E ho quasi il presentimento che finirò questa diretta con una fame, perché mi arriveranno anche sicuramente tantissime foto. E allora, come preparate voi la lasagna? Vi piace classica? Avete delle varianti? Avete studiato magari delle varianti voi, no, particolari, che solo voi fate con qualche piccolo trucchetto? Beh, raccontatelo a Radio Sorriso, perché Radio Sorriso oggi celebra la lasagna, perché oggi è Lasagna Day, quindi giornata mondiale della lasagna. Vi aspetto!

0: L'Abruzzese con Ropopò, e vado a salutare l'amica Lara di Trieste. Ciao Lara, un abbraccio, un... ma no, scrive: sto invecchiando, ho bisogno di fare vivaci e spiritosi che mi diano la carica. Ma buongiorno Lara. Lara, mi racconti tu come fai la lasagna, come ti piace mangiarla? Dai, raccontatemi, oggi è la lasagna day e quindi oggi parliamo di lasagne. Allora via amici cuochi e cuoche, fatemi sapere le vostre ricette, le vostre varianti, le vostre particolarità che riguardano la lasagna. Intanto 345 48 45 663 oppure 0423 736680 736681. A tra poco, seconda ora insieme.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
1: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Sorriso.
6: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
7: Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
8: Buona giornata da Federica De Boni. L'Italia ha messo un'opzione su 14,9 miliardi di euro di prestiti europei per la difesa, il cosiddetto SAFE. Lo ha anticipato ieri il ministro degli esteri Tajani. La Lega però mette in guardia: l'ultima parola sull'eventuale ricorso ai fondi spetta solo al Parlamento. Il governo dovrà decidere a breve. Oggi a Roma la presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, e del neo direttore tecnico Claudio Ranieri, entrambi scelti dalla FIGC di Malagò per rilanciare l'Italia del calcio. Ai mondiali di scherma in corso Hong Kong, doppietta d'oro tutta italiana, trionfano il fioretto maschile e la spada femminile. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Musicali Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la bella voce di Elena Camarone con Sei Tutto, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si parla di lasagne in questa Lasagna Day, allora vi chiediamo quella che è la vostra ricetta, qual è la vostra variante o qual è comunque, come dire, il momento, comunque, come dire, il modo in cui le preparate. 345 48 45 663 oppure 0423 736680 o 736681. Logicamente questi numeri utilizzateli tranquillamente anche per fare magari gli auguri per un bel compleanno o festeggiare insieme un bel anniversario. Saluto ancora l'amico Ferruccio che voleva fare tanti auguri a sua moglie per l'appunto per l'anniversario. Ora risentiamo il messaggio perché poi la canzone, Ferruccio, come ti scrivevo nei messaggi, è stata messa in onda stamattina e rifacciamo solo la dedica, quindi.
2: Questa per dedicare il mio canto libero a mia moglie Oriana.
1: Allora auguri,
2: che,
1: caro Oriana,
2: che oggi da 54 anni cammina al mio fianco. Ti voglio bene.
1: E allora un augurio a Ferruccio ed Oriana, 54 anni di matrimonio, festeggiateli perché è veramente un bellissimo traguardo. Tra poco continuo a leggere quelli che sono i vostri messaggini, intanto io devo salutare gli amici che sono passati qui a salutarci in radio, Marisa e Giancarlo, ho un dubbio, forse non era Giancarlo, è Marisa, me lo ricordo, però sono passati a prendere le tovagliette di Radio Sorriso perché loro per l'appunto organizzano una sagra o comunque un evento e sapete che Radio Sorriso vi fa questo pensiero, questo regalo: se organizzate una sagra, un evento, potete ordinare, prenotare.

Federico Livotti con Sotto questa luna. Saluto l'amica Lori di Agna. Buongiorno Giovannino, io sono Lori di Agna e faccio la lasagna bianca senza pomodoro con le zucchine trifolate, pancetta affumicata, besciamella e scamorza affumicata. Per non accendere il fuoco che fa caldo le faccio d'estate, le congelo crude e le cucino d'inverno. Hai capito? Eh beh, potrebbe essere una soluzione, comunque grazie Lori, un abbraccio. Quindi bianche con la pancetta e le zucchine devono essere molto molto buone. Buongiorno all'amica Laura da Cervarese, un saluto fortissimo anche all'amica Pierina. Ciao Pierina, un bacione forte forte, un saluto anche a Michelle di Padova che vuole ascoltare nella versione di Marianna Lanteri la canzone Prendimi, e tra poco con noi proprio invece l'amico Alberto Acervis a portarci le sue importanti notizie e informazioni, logicamente sempre qui, su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 10:30 e poi si continua ancora con la musica.

0: ed è arrivato a trovarci il nostro amico Alberto di Acerbis. Ciao Alberto!
1: Ciao a te, un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Sorriso, come sempre ben ritrovati, un grande piacere.
0: Hai scatenato veramente un sacco di curiosità, soprattutto Miriam, nei vari appuntamenti per questo ACUC 2, che è questo nuovo prodotto che state raccontando ai nostri ascoltatori.
1: Mi permetto, oggi, stamattina, poi sentirete Miriam, ascoltatela bene. Sì, questo è un prodotto innovativo, totalmente naturale. Il nostro ACUC 2 serve per combattere tutti i dolori articolari e artrosici grazie al collagene non puro, la boswellia, che è la pianta dell'incenso, un antidolorifico più potente in natura, la vitamina B1, B6, la vitamina C, la vitamina D3. Insomma, parliamo di un prodotto importante che non trovi mangiando bene, mangiando male, perché sei alto, basso, ricco o povero. Noi quando nasciamo ne abbiamo una quantità industriale di collagene e durante la nostra vita, durante il nostro tempo, noi lo consumiamo e lo troviamo soltanto con l'ACUC 2 puro. Ricordo che noi siamo distributori, grazie a una battaglia anche commerciale importante, grazie anche a voi, del collagene ACUC 2 per tutta l'Italia. Quindi il prodotto ACE, collagene per le articolazioni contro i dolori articolari e artrosici, è un percorso importante per tutte le età, specialmente quando a una certa età non lo produciamo più, non ne abbiamo più. Bisogna avere pazienza, un prodotto naturale, ma i risultati sono straordinari. Io vi ricordo l'offerta, che è quella di ricevere una confezione a 35 euro, il trasporto è gratuito, il trattamento di un mese, ma fatelo tutti i giorni con costanza, come tutti i prodotti naturali. C'è l'offerta delle 3 a 79 e c'è l'offerta delle 4 a 100 euro. Quindi io vi do un consiglio, siccome è un prodotto importante, naturale, non è industriale, oggi approfittatene, fate questo percorso, investite sulla vostra salute, aiutate le vostre articolazioni, è molto importante. E per ordinarlo chiamate questo numero 030 68 40 408. Tra mezz'ora, un'oretta c'è la Miriam che vi spiegherà bene, voi intanto cominciate a prenotarlo.
0: E allora 030 68 40 408 per tutte le informazioni, e poi più tardi sentirete anche Miriam. Grazie Alberto, buona
1: grazie
0: giornata.
1: Grazie a voi.

Bolla. Giuseppe Bolla con Tasi e Tira, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora ringrazio e saluto l'amica Chiara da Treviso che mi ha richiesto questo bel brano. Vado a salutare anche invece l'amico Dario, anzi gli amici Dario e Paola da Trieste. Ciao ragazzi, un abbraccio fortissimo anche a voi, e ne approfitto per andare a salutare anche l'amico Sandro. Ciao Sandro, una buona giornata e un buon proseguimento sempre qui sulla radio più giovane che mai. Si continua con la musica, arriva la Mojito Band, sempre qui a parlare di lasagna. Oggi si parla di questo, la lasagna day, quindi raccontateci le vostre ricettine, così almeno le scambiamo e possiamo dare anche qualche idea.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sorriso!
0: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.

0: Castellina Pasi con Tutto Pepe, sempre qui, Farfalle su due ruote, la radio più giovane che mai, Radio Sorriso.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno,
0: buongiorno
1: Sorrisini.
0: Buongiorno, buongiorno Iris. Dobbiamo ricordare una cosa importantissima, perché questa sera
1: sì. C'è
0: la serata finale della 52esima festa del VIN a Sant'Andrea di Campo d'Arsego.
1: Certo, e questa sera si ballerà con i Lodigini, quindi amici, anzi, se andate alla festa, fate qualche foto.
0: Sì, qualche video.
1: Troverete il nostro, i nostri striscioni, troverete anche il nostro gonfiabile.
0: Fate una foto davanti al gonfiabile di Radio Sorriso. Sorriso e se la mandate, così siamo felici noi, assolutamente. Questa sera con i Lodigini, ricordiamo che Radio Sorriso è media partner
1: sì.
0: di questa bella festa.
1: Quindi noi aspettiamo le vostre foto.
0: Sì, dai, domani mattina vogliamo risvegliarci con tante foto.
1: Con tante foto fatte a Sant'Andrea di Campodasco, ma fatele davanti al gonfiabile.
0: Sì, con Radio Sorriso. Capiamo che siete stati lì. Che dire, Iris? Oggi parliamo di lasagne, perché è la lasagna day, quindi. Di giornata
1: in piena estate,
0: l'hanno scelta loro, l'ho scelta io. Quindi,
1: giustamente, comunque. Perché c'è il calo delle lasagne in questo periodo. A meno che non si faccia una lasagna un po' particolare, magari un po' più estiva, però allora hanno inventato la lasagna day in questa giornata.
0: Almeno tutti a mangiare lasagne, a preparare le lasagne. Tra poco continuiamo a parlarne, anzi, continuate a parlarne con la Iris. E noi, per quanto ci riguarda, ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 8, sempre qui su Radio Sorriso. Adesso fino alle 12 in compagnia. Di Iris, giusto?
1: E arrivano loro.
0: Arrivano i Lodigini proprio.
1: Che ricordiamo che stasera saranno a Sant'Andrea di Campo d'Arsego.
0: Il Garibaldi innamorato Copacabana. E che dire, buon proseguimento! Un saluto!

La mazzurca dell'orchestra Silvagni con Federica, e prima ancora ci siamo ascoltati grazie a Paola di Padova Bagutti con Vita Mia. E continuiamo con i vostri messaggini qui a Radio Sorriso. Saluto Celeste di Pozzonovo che dice: Giovanni, voce melodiosa, riporterò sicuramente questo messaggio. Buongiorno a te, le mie lasagne con ragù, con verdure e tanti altri ingredienti, ma quella che preferisco è con zucca, speck e funghi porcini, con una leggera besciamella di parmigiano. Grazie mille. Ciao Celeste, un abbraccione forte. Saluto anche Anna da Taggi di Sopra Villa Franca Padovana, e salutiamo ancora chi scrive: ciao Radio Sorriso, siamo Cristian e Angelica, noi le lasagne le mangiamo anche d'estate, sono buonissime anche fredde, le facciamo bianche con verdure di stagione, sono fantastiche. Ci fate ascoltare la canzone di Pietro Galassi e Aurora Codazzi? Beh certo, vi accontento tra pochissimo con il loro ultimo singolo. E poi volevo anche ricordarvi un'altra cosa importante, che torneremo assieme noi di Radio Sorriso con voi amici ascoltatori quando? Il 15 di agosto, segnatevi questa data perché è una data importante, perché sarà il nostro ultimo Sorriso in Piazza per quanto riguarda l'estate, quindi vi vogliamo numerosi per poter passare una bella serata in nostra compagnia. E poi torneremo anche dagli amici di Cusignana, quindi insomma quale miglior modo per salutarci e passare una serata insieme. Dai, vado ad accontentare i nostri amici Angelica e Cristian con Scusami.

0: Barbara Lucchi e Massimo Venturi con la sfida, contentato Antonio di Vicenza. Saluto ora chi mi scrive buongiorno e grazie amici agli amici che hanno chiesto la canzone di Pietro e Aurora, il brano dal titolo Scusami. Poi dice Flaminia di Santa Maria di Sala: ti chiedo scusa se mi ripeto, quando a Jesolo? Quando a Jesolo chi? Noi di Radio Sorriso siamo già stati giovedì 23 luglio, giovedì 23 luglio la serata di Jesolo. Grazie, dice, se posso la canzone di Lola Luna, l'orchestra Sorriso. Poi ti accontenterò, Flaminia, nella prossima ora con questa canzone. Però per quanto riguarda il Sorriso in Piazza, abbiamo già fatto Jesolo, era giovedì 23 luglio. Invece, se volevi sapere quando Pietro e Aurora saranno in quel di Jesolo, ecco, sotto questo punto di vista non ti posso aiutare. Noi continuiamo con la bella musica e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
3: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 11 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: Buongiorno, l'Olimpico di Vicenza, nel mondo il primo e più antico teatro coperto dell'epoca moderna, si rinnoverà con un doppio mega cantiere che sarà attivo per tutto il 2028, durante il quale non si disputerà nessun evento e saranno interdette le visite turistiche. I lavori di restauro del teatro costeranno circa 2 milioni di euro.
13: Il Venezia FC, tramite la proprietà americana, ha annunciato il lancio della Serenissima, pensata per elevare l'arrivo allo stadio per 75 persone a un momento di vero rito collettivo. L'iniziativa mira a fondere tradizione veneziana e servizi esclusivi, trasformando il tragitto verso lo stadio Penso in una esperienza di lusso prepartita e di accoglienza curata nei minimi dettagli.
12: Il comune di Vicenza ha affidato alla cooperativa giocolare la gestione dei 7 nidi comunali. Per l'assessore Selmo è una proposta educativa vincente basata su attenzione per bambini, famiglie e personale, forte coordinamento pedagogico e radicamento sul territorio.
13: È tutto, a più tardi.
14: Chiamaci adesso. Radio Sorriso risponde. 0423 736 680.
15: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Oh, già sentito l'argomento. Buongiorno,
1: buongiorno
0: 12.08.
1: Buongiorno.
0: Ciao Tiziana.
1: Ciao Max. Ciao, buongiorno Iris. Anche a tutti i nostri ascoltatori. Ben ritrovati.
0: Ma sei talmente concentrata che neanche ti
2: sta scrivendo
0: ti considero.
2: Il direttore.
1: Ma vuoi andare via con la Iris? Vai via con la Iris, che io mi arrangio.
0: Dai, non sta a fare tanto la
2: nanna. Che permalosa Tiziana, non ti conosce
0: mai.
1: Ma insomma.
0: Si sente che hai le vampate di caldo.
1: Vuoi che chiudo il microfono?
0: No. Allora,
2: l'hai tenuto, non si sa mai.
0: Siamo in diretta, intanto. Hai salutato gli ascoltatori?
1: Certo che ho salutati, ma
0: l'argomento del giorno è la lasagna dei.
1: Sì.
0: Hai capito?
1: E quindi?
0: Quindi oggi parliamo di cibo.
1: Ma va, tanto per cambiare.
0: Beh, buono il cibo, no? Quindi, quando è la giornata del riso freddo o della pasta fredda?
1: In questo periodo sarebbe
0: eccezionale, l'ideale, no?
1: Il riso si presta con tutto, la pasta puoi fare qualsiasi sugo, ma anche le lasagne sono quel tipo di pasta che puoi adattare a qualsiasi condimento. Puoi farla con le verdure, puoi
0: con
1: farla
0: avanzi,
1: con la carne, col formaggio,
0: con le melanzane, con
1: esatto.
0: Un sacco di cose.
1: Allora, vogliamo chiedere questo ai nostri ascoltatori, come fanno le lasagne, se ovviamente se sono un piatto che piace anche in casa, perché poi se ci sono quelli delicati che magari non le preferiscono, siccome sono un bel mattone, no? Le lasagne sono a strati prima
0: certo,
1: di tutto.
0: Certo. Poi c'è la besciamella. C'è anche chi utilizza la noce moscata in alcune lasagne, lo sapevi? Vabbè, comunque noi vi chiediamo.
1: Io so che c'è nella besciamella la noce moscata. A casa mia si fa con la noce moscata.
0: Beh,
1: la besciamella.
0: Se prendi quella già confezionata,
1: ma sicuramente c'è.
0: No, che non c'è.
1: Sei sicuro?
0: Certo che sono sicuro. A me non piace.
1: Perché a te non piace la noce moscata?
0: No. Comunque, stavo dicendo, essendo l'argomento del giorno lasagna day, ok, vogliamo sapere anche se le fate. Se tirate la pasta, se fate tutto da zero, o se altrimenti prendete le, come si chiamano, le lasagne già precotte.
1: Quelle
0: già
1: precotte, basta solo
0: basta
1: darci,
0: comporre esatto. Come il tiramisù, no? Invece di mettere
1: poi si mettono nell'acqua che bolle,
0: esatto.
1: Un bel bagno.
0: Bravo.
1: E dopodiché si possono stendere tranquillamente. Sono più buone sicuramente quelle fatte in casa,
0: sicuramente,
1: con le uova, eccetera eccetera. Allora, chiediamo ai nostri ascoltatori di dircelo, dai le coordinate.
0: Do le coordinate nord, sud, ovest.

0: Est.
1: E noi dove siamo? A?
0: Est 345 48 45 663. Anche con un bel messaggio vocale, tirate fuori la vostra voce, che è bello sentirvi.
1: Noi siamo a nord-est.
0: Vabbè, comunque più ad est che a nord.
1: Comunque, che giorno è oggi?
0: Oggi è il 29 luglio. Cosa
1: e allora nonna
0: luglio?
1: Fiorella vuole fare tanti auguri attraverso Radio Sorriso alla nipote Emma, che oggi compie gli anni.
0: Quanti?
1: Non si può dire.
0: Ciao Emma, tanti auguri, buon compleanno.
1: La tua nonna ti regala questa canzone, Il mio regalo per te, con Ornella Nicolini.
0: Le lasagne.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Mamma mia, che giornata, che giornata. Si sente che c'è caldo fuori.
1: Oi, che calore, era proprio Matteo Tarantino, vedi, che ci ha rubato le parole.
0: Vedi, oh, che calore, che calore. Abbassiamo un po' i gradi. 24, è per quello che sei così.
1: In che senso? Allora, guarda che belle lasagne invece che ci ha inviato Angelo di Rovato. Angelo, ma le hai fatte tu?
0: Sì, secondo me sì.
1: Fatte in casa.
0: Guarda, vediamo. Si può allargare.
1: Sono col ragù.
0: No, non le ha fatte lui, perché secondo me qua è su un ristorante.
1: Ah, potrebbe essere che
0: però,
1: imbroglia.
0: Però anche no. No, però anche no. Secondo me è al ristorante da qualche parte.
1: Ci ha talmente sentito parlare di lasagne stamattina che gli è venuta sta voglia strana di mangiare. La moglie.
0: Allora ci credo. La moglie ha fatto le lasagne. Però hai visto che bell'impiattamento? Sembra un po' da MasterChef. Vero?
1: Molto buono. L'aspetto è buono e mi sa che anche il profumo.
0: Esattamente, anche quello.
1: E invece
0: bene.
1: Abbiamo il nostro amico Michele che ci saluta.
0: Ciao Michele!
1: Senti un po'!
2: Ciao Tiziana,
0: ciao,
2: ciao Massimiliano, un caro saluto da Michele,
1: ciao.
2: Un ascoltatore che non vi ha mai dimenticato.
0: Lo so.
2: Volevo dirvi che ci sentiremo a settembre, perché adesso vado in ferie in uno dei posti più belli d'Italia.
0: Dove?
2: La costiera amalfitana, dove io abito. Un caro saluto, un grande buon lavoro.
0: Grazie.
2: E un grande abbraccio.
0: Buone
2: ciao.
0: Ferie a te allora.
1: Buone ferie carissimo, quando torni facci sapere, mi raccomando.
0: Guarda che ci puoi ascoltare anche.
1: Esatto, volendo, ti puoi collegare, carissimo.
0: Ti scarichi l'app e puoi guardare la TV o eventualmente sentire noi dalle 12 alle 14.
1: Mentre per Paola dice: per me non c'è gara, lasagna al ragù con tanta besciamella e la crosticina sopra. Sai, quel bruciato, che buono, gustoso.
0: È eccezionale.
1: Mia nonna diceva che se non scrocchi ai bordi non è una vera lasagna. Hai capito?
0: Comunque anche a me piace il pezzo croccante, cioè
1: anche
0: vado proprio alla ricerca del se posso scegliere nella teglia, quello magari che fai in casa,
1: quello più bruciacchiato. E allora amici, continuate a scriverci oppure mandateci un bel vocale.
0: Dai, guarda come ha fatto l'amico
1: Michele.
0: Al 345 48 45 663.
1: E adesso Lella Blu con Niente.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso. Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Ganga Sister.
1: Avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
0: Erano le Gangnam Sisters.
2: Adesso puoi
0: vabbè, ma tu non mi hai fatto il gestaccio e quindi sai com'è, ho perso un po' l'abitudine. Comunque bella canzone con La volta buona, che sia la volta
2: esatto,
0: buona.
2: Esatto, grazie alle edizioni di Classe 1 erano le Ganga.
0: Ricordatevi
2: Ganga questo
0: Sisters.
2: Nome perché può essere
0: le sorelle Ganga.
2: Le sorelle Ganga.
0: Sì, in italiano sarebbe così.
2: Vabbè. Scrive Marco da
0: Ciao
2: Verona.
0: Marco.
2: Che cosa vota Marco?
0: Allora, io voto una lasagna ai funghi porcini. La preparo ogni autunno e in casa sparisce in 10 minuti, anche meno.
2: Allora,
0: io.
2: I porcini ci vederei assieme.
0: L'asiago.
2: Bravo.
0: L'asiago.
2: O l'asiago o l'emmental anche.
0: Ma l'emmental.
2: Forse resta troppo compatto.
0: No, ma io dico un bel asiago un po' stagionato, di quelli proprio un po' pizzicarelli.
2: Ma che fonde un
0: po'.
2: Beh,
0: certo, sì, fonde.
2: Buone.
0: Bravo Marco, quando li farai, da qua a Verona, un'oretta e mezza.
2: Vabbè, ce li può portare anche sul gelato,
0: No, magari fresche, insomma, è diverso. Facci sapere quando le fai, che io e Tiziana siamo molto...
2: a me le lasagne piacciono, sai quale mi piacciono anche tanto? Quelle...
0: con gli asparagi?
2: No, quelle con zucchine e la provola.
0: Ah, beh, bene.
2: E tanta besciamella e tanto formaggio sopra.
0: Beh,
2: da
0: tanto dopo no, secondo me è troppa besciamella.
2: Ah, io sì,
0: ma sì, vorresti tuffarti te nella besciamella.
2: Io non le faccio, però purtroppo.
0: Perché?
2: Non sono in grado.
0: Beh, ma neanche io le prendo
2: che
0: sempre.
2: Che una volta ho provato a fare quelle con il radicchio.
0: Buono.
2: E lo stracchino. Avevo trovato la ricetta, ho detto provo. Non ho fatto le lasagne in casa, ho preso quelle
0: le confezionate. Fatte fuori casa?
2: No, quelle confezionate le ho fatte bollire. Dire, eccetera.
0: Vabbè, se uno l'importante è provarci.
2: Ma sai che poi ho fatto andare un po' con la cipolla, il radicchio,
0: il soffrittino.
2: Diciamo che gli ingredienti erano buoni,
0: ma
2: però erano troppo asciutte. Non
0: quindi
2: mi sono venute
0: non
2: bene.
0: Non hai esagerato con la besciamella.
2: No, non mi sono
0: così.
2: Venute bene, non mi sono
0: vabbè.
2: Venute per niente bene, quindi rinuncio a farle, le compro già pronte.
0: Anch'io,
2: ce ne sono in commercio davvero di buonissime.
0: Sì.
2: Sentiamo invece Silvia, qual è la sua lasagna preferita?
0: Silvia scrive: la mia preferita è quella alle verdure grigliate, leggera, beh, più o meno, ma è buonissima. Sì, perché se ci metti un chilo di besciamella come piace a te, insomma, voglio dire, va bene le verdure, ma besciamella e pasta anche no. Insomma.
2: Anche perché tu mi insegni che la besciamella è fatta in che modo? Che ingredienti ha?
0: Beh, farina.
2: Sì.
0: Latte.
2: Sì.
0: Yogurt, burro.
2: Sì.
0: Poi? Ma se qualcuno gli aggiunge anche la noce moscata,
2: assolutamente.
0: Poi?
2: E poi basta. Poi si mischia, si fa bollire.
0: Leggermente.
2: Si deve prestare attenzione che la farina non faccia, sai,
0: i
2: quei
0: grumi.
2: Cumuli,
0: sì, bisogna menare allora.
2: Sì, bisogna stare lì sul fuoco, un po' come fai la polenta.
0: Ma io
2: no?
0: Guarda, io la prendo già fatta, lo so che non è la stessa roba, però
2: non è la stessa roba.
0: Lo so. Come la maionese. Cioè, se
2: non
0: ti fai la maionese
2: roba,
0: a casa
2: non
0: è una
2: è la
0: cosa,
2: roba.
0: Se la prendi in tubetto,
2: ma
0: in barattolo.
2: Noi diciamo non è la stessa roba, ma
0: no,
2: è solo perché siamo talmente abituati con l'altra che se la facciamo
0: carità.
2: In casa, ovviamente la differenza si nota molto di più.
0: Sì. Ma il problema nostro, sai qual è? Il nostro è del 90% delle persone che ascoltano e non.
2: Qual è?
0: Il tempo.
2: Ecco.
0: No, è vero o no?
2: Non confermo. Sto dicendo. No,
0: cioè,
2: no, confermo.
0: Perché ti prendi la besciamella già fatta? Perché non hai tempo per farla? Perché non ti fai le lasagne? O magari le fai non tirando la sfoglia, ma con le lasagne pronte? Perché non hai tempo. È sempre una questione.
2: Però
0: di
2: ci vuole anche la macchinetta, quella a mano per fare le lasagne.
0: Vabbè, ma certi tirano anche con il mattarello, la pasta.
2: Beh, sì.
0: Cioè, quelli bravi, tirano
2: dopo
0: anche con il mattarello.
2: Dopo andiamo alla storia delle lasagne, che io non la so. E nel frattempo vi ricordiamo i numeri e vi presentiamo la bella canzone di Daniela Cavanna.
0: A proposito di lasagne, parliamo di cannelloni. Comunque,
2: anche questi molto buoni.
0: Buoni, sì. 345 48 45 663. Cannelloni.

0: Las Palmas, sai che io sono stato a Las Palmas?
1: Beato te. Io no.
0: L'anno scorso che sono stato.
1: Di certo, diciamolo che la nuova canzone di Galassi, Joselito, Cimarelli, Olivotti.
0: E poi? Basta? Sono in quattro? Solo quattro?
1: Vedo solo quattro io.
0: Va bene, comunque siamo in diretta con la bella musica, quella di Radio Sorriso, più giovane che mai, 12:48 minuti. Oggi argomento culinario, perché parliamo di Lasagna Day. Chi non ha mai mangiato una lasagna? E qual è la lasagna più particolare che vi ricordate aver mangiato? Cioè, che ne so, con i fegatini. Dico,
1: fegatini.
0: Magari no, ho sparato veramente una
1: stupida. Ma non, cioè, secondo me le lasagne non sono come il risotto che le puoi adattare. Le lasagne sono un po' più particolari, perché sono più imbottite e vanno comunque con la besciamella.
0: E besciamella magari fa un po' di pappetta. Non lo so, per carità.
1: Non so, l'abbinamento.
0: Vabbè, allora, per avere una besciamella buona, liquida, giusta, Steffi della Vallione ci dice come fare.
1: Un consiglio, vai.
0: Però dovete avere un attrezzo.
1: Sì.
0: Che io ce l'ho, ma che non l'ho mai usato per fare la besciamella perché non ho
1: e
0: tempo.
1: E come si chiama questo attrezzo?
0: Adesso lo dice lei, un attimo, perché è meglio che lo dica lei che noi che rischiamo, sai che rischiamo.
2: Ciao Max e Tiziana.
1: Ciao.
2: Per fare una besciamella perfetta, perfettissima.
0: Sì.
2: Se avete il bimbi,
0: io
2: con
0: sì.
2: Il bimbi viene perfetta. Io la faccio con il bimbi.
0: Io ne ho due di
2: volte,
0: bimbi.
2: Ma
0: uno ha 22
2: la
0: anni.
2: La densità giusta. E poi noce moscata, quella non deve mancare. E poi gli ingredienti, la classica con
0: la
2: il ragù, a me piace con il ragù o anche con le verdure. Ciao Steffi dalla Vadiona.
0: Però se ciao Steffi, se ci abbini il ragù, secondo me anche i fegatini con un bel po' di cipolla.
1: Di carne si tratta.
0: Sì, con un bel po' di cipolla
1: che
0: la
1: perdono un po'.
0: No?
1: Ma
0: avete mai fatto le lasagne con i fegatini? Non dico i rognoni, però i fegatini sono buoni,
1: Ma io ragù sì, anche no, ma preferirei anch'io le verdure. Con le verdure mi piace molto.
0: E comunque forse non hai sentito la mia battuta riguardo all'aggeggio che usa per fare la besciamella.
1: Cioè?
0: Come si chiama?
1: Bimbi.
0: Ok, io ne ho due, uno da 22 e uno da 17.
1: No, spieghiamo che cos'è il bimbi.
0: È un aggeggio elettrico che è una sorta di frullatore, ma non è un frullatore, è un tuttofare, trita, macina, fa anche. Sai che una volta ha fatto anche il gelato.
1: Ah.
0: Sì, sì. Devi mettere il boccale nel ghiaccio, cioè insomma, c'è un mezzo. E ce l'ho anch'io, lo uso solo per fare qualche torta ogni tanto, però anche il ragù. Il ragù, mi esce un ragù eccezionale, anche perché sai il bello del bimbi? Che tu lo programmi, butti dentro gli ingredienti necessari, li pesi perché c'è anche la bilancia, non
1: sì.
0: Devi fare niente. Accendi start,
1: e
0: metti, che ne so, 15 minuti e lui si arrangia a far tutto, ogni tanto vai a mescolare, però intanto puoi fare altre cose, altri lavori di casa, no? Che ne so, lavare
1: sì,
0: le posate.
1: Sì, e tu trovi già la tutto
0: pip,
1: pronto.
0: Pip, pip.
1: La besciamella,
0: vuol
1: però.
0: Vuol dire che, no beh, fai un po' tutto. Fai
1: beh,
0: anche
1: le lasagne non credo, perché è
0: strati. No, però puoi fare la pasta, cioè ti impasta, ti fa la pallina di pasta che dopo tu devi tirare, ovviamente.
1: Ovviamente.
0: Puoi utilizzare.
1: Ma torniamo sul termine. Il termine lasagna deriva dal greco laganon.
0: Laganon.
1: Una sfoglia di pasta piatta tagliata a strisce.
0: Sì.
1: I romani adottarono questo termine trasformandolo in lasanum, che in latino indicava il recipiente usato per cuocere i cibi. Col tempo poi il nome passò a indicare anche la pietanza preparata al suo interno.
0: Hai capito?

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
8: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 13 e 2 minuti.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Buon pomeriggio. Disagi questa mattina sulla A4 tra San Stino di Livenza e Cessalto verso Venezia per un mezzo pesante che ha impattato contro una bisarca. Il conducente dell'auto articolato è stato portato in ospedale con l'elisoccorso.
14: Nel Padovano il Consiglio Comunale di Lozzo a Testino ha approvato all'unanimità il sostegno alla proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti del Veneto Centrale per la rigenerazione urbana e il rilancio del commercio di prossimità. La proposta prevede tra le principali misure l'istituzione delle ZES PRO, le zone economiche speciali di prossimità, ovvero specifiche forme di sostegno rivolte alle imprese del commercio e dei servizi di vicinato.
13: Lavori in piazzale stazione a Padova, il piazzale resta chiuso per 18 giorni a partire da oggi, è vietato il passaggio del tram SIR 1 ma anche a bus urbani ed extraurbani.
14: Posata a Treviso la nuova passerella ciclopedonale sul canale Piavesella che collega via Cavarzerani a strada di San Pelaio, restituendo alla città un'infrastruttura completamente rinnovata. L'intervento ha sostituito la precedente passerella, non più conforme agli attuali standard di accessibilità, con una nuova struttura progettata per garantire il transito in sicurezza di pedoni e ciclisti, comprese le persone con disabilità.
13: Nient'altro per ora, buon pomeriggio e a risentirci più tardi.
15: Care amiche
16: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
16: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
17: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
21: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
22: Perché se non Degli, non ci credi.

0: E riprendiamo la diretta alle 13.09, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso, oggi si parla di lasagne, perché lasagne dei...
1: C'eravamo persi a vedere come si fa una tipica lasagna romagnola.
0: Esatto.
1: Vabbè, allora abbiamo...
0: Beh, è il suo dire le lasagne romagnole,
1: È una piadina romagnola.
0: No, ci sono le lasagne verdi.
1: Le lasagne verdi, sorbe, ragazzi.
0: Sempre col ragù, però sono fatte coi spinaci.
1: E sono romagnolo?
0: Sono buone, di certo.
1: Vabbè, allora, la Mary di Venezia scrive: no lasagne con fegatini, ma con riso. Beh, il riso sì, è classico, fegatini e durelli, là, cosa sono? Buoni. Ciao Mary, però nessuno ha mai provato magari a fare... E lasagne con i fegatini. Sarebbe meraviglioso.
0: A me non ispirano.
1: Ma a me non lo so.
0: Vediamo invece Max. Che cosa scrive Max?
1: Max.
0: Sono sempre Max di Calda, sì. Provincia di Rovigo.
1: Esatto.
0: Fate voi se avete un brano di Chiara Raffaelli.
1: No, Chiara. Ma cosa stai dicendo? No, devi leggere il primo. Prima
0: di
1: quello.
0: Scusami.
1: Ho detto, ma dove legge? Allora, ciao Max di Canda, le lasagne con besciamella e molto molto parmigiano, anche con il pesce. Con il pesce sono una bontà. Se è possibile una canzone di Casanova, fate voi.
0: Allora, sì,
1: l'ho scelta io. Scusate, sono sempre Max, provincia di Rovigo. Fate voi anche un brano di Chiara Raffaelli o Baguti. No, allora ti abbiamo

0: Contentati, accontentiamo con casa nuova e mettitela via con casa nuova.
1: Andiamo con casa nuova? No, c'è qua, eccola qua. Dov'è? Ascoltiamo?
0: Sì, vai.
1: No, si è tolta.
0: No, non è possibile.
1: No, dov'è?
0: Eccola qua. Vai.

0: Fra un po' lo diremo, il cielo d'agosto con questo valzer lento ci ha lietato Maurizio Russo.
1: Che salutiamo, ciao Maurizio Russo. Allora, ricordiamo un evento che noi di Radio Sorriso ci piace organizzare per gli ascoltatori.
0: Esatto, però bisogna pensarci prima.
1: Sì, certo, per risparmiare, noi ve lo diciamo, poi se esauriamo i posti dovete pensarci prima. Dobbiamo prepararci per il Natale, lo so, visto che è caldo pensiamo già al freddo e quindi insomma... Perché? Ci prepariamo a Natale ballando in Slovenia, quindi sì, andremo all'estero dal 27 al 29 ottobre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e mercatini di Ljubljana, la magia del lago di Bled.
0: Sì?
1: Vuoi sapere cosa include tutto questo?
0: E anche
1: quanto costa?
0: Sì.
1: Allora, la quota include viaggio in pullman, partenza da Padova e caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Due notti in hotel al Perla Resort 4 Stelle con sistemazione in camera doppia.
0: Sì.
1: Visita guidata a Ljubljana e al lago di Bled. Trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, perché poi si fanno le escursioni, si mangia un po' in velocità. Due serate di musica e ballo con Alex e ospiti a sorpresa. Perché è ancora presto, no? Però, insomma. E tappa il casinò con
0: accompagnatore dell'agenzia e polizza sanitaria. A persona in camera doppia sono 449 euro. Però. Se le prenotazioni arriveranno entro il 31 di agosto, quindi avete ancora 30 giorni per pensarci, ma per prenotare a questo prezzo, 449 euro. Per informazioni, orari ufficio 913 14 18 sì. 0423 7367, agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Ripeto il numero: 0423 7367. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, Ljubljana, Lago di Bled, il tutto ballando in Slovenia il 27, 28, 29 novembre 2026, quindi
1: brava,
0: a ridosso del Natale.
1: Esatto. Poi magari trovate una bella nevicata.
0: Magari.
1: Bello.
0: Andiamo con una bella canzone di Alex, il nostro direttore.
1: Caso, anche
0: dai,
1: perché ci sarà lui quelle tre,
0: esatto,
1: quelle due notti.
0: Allieterà le due serate danzanti.
1: Esatto.

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 736. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
10: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.

0: Hai sentito come è terminata?
1: Coppa la vecchia col flit.
0: E se non l'amore?
1: Col gas.
0: Allora, dicevamo che queste canzoni fanno proprio venire voglia d'estate.
1: Stiamo scherzando, ovviamente, ascoltatori. Prendeteci con le pinze, perché insomma, vi vogliamo bene, anzi, di più.
0: Dove eravamo? Che adesso mi sono persa.
1: Eravamo che dobbiamo salutare Chiara. Qua, vai. Questa.
0: Vai tu, dai, fai te.
1: Foto. Ci mando una foto, eccola qua. Il segreto per vivere a lungo è mangiare la metà, quindi devi mangiare metà lasagna.
0: Quindi segnatelo mettitelo sul telefono, sì. Che anche tu devi cominciare un po',
1: dai, camminare il doppio,
0: sì,
1: ridere il triplo,
0: sì,
1: e amare senza misura.
0: Hai capito? Questo è il segreto del vivere più a lungo.
1: Sì.
0: Grazie Chiara, ne faremo ben tesoro. Mentre continuiamo a parlare di lasagne invece,
1: sì.
0: Perché il segreto per Davide, il segreto di una buona lasagna è il parmigiano abbondante tra uno strato e l'altro. Mai lesinare sul formaggio, cioè
1: però,
0: mai essere...
1: Come tutte le cose, secondo me, il troppo storpia. Cioè, ci deve essere un equilibrio. Sei d'accordo?
0: Guarda, ti dirò che io il formaggio lo metto anche nell'orzo, per dire.
1: Ma
0: io
1: okay,
0: lo metto dappertutto,
1: il formaggio
0: il grana.
1: Sta...
0: Mi piace molto, molto, molto.
1: Il formaggio sta un po' bene dappertutto, però l'esagerare innanzitutto diventa tutto più salato.
0: Questo è vero.
1: Se già fai il ragù salato, cosa stai facendo?
0: Io faccio una torta salata con lo speck, ci metto anche del grana.
1: Ma già lo speck è salato di suo.
0: E infatti viene
1: quindi...
0: molto salata. Però ci metto le zucchine a rondelle e non ci metto il sale, quindi è già abbastanza salato così.
1: Vabbè,
0: è vero,
1: comunque
0: è vero,
1: Davide
0: lascia...
1: dice così, vuole ammazzare la lasagna con
0: No, però
1: tanto
0: è anche vero
1: parmigiano.
0: Che nella lasagna ci va comunque il grana. Ogni
1: sì,
0: strato,
1: ma no, solo
0: e
1: grana.
0: Se vuoi anche la crosticina sopra,
1: no, se vuoi la crosticina,
0: mettere...
1: sì, ma allora mettila solo sull'ultima fetta, quella a contatto con il forno,
0: quella che sta
1: sì, che fa la
0: davanti sopra,
1: bella croccante.
0: Vabbè, torniamo all'estate invece, quella di Formentera, la
1: sì,
0: canta
1: bello,
0: Gio Valeriani.
1: Vai.
0: Ti va?
1: Sì.

0: Manuel Malanotte con Baila Chica. Siamo quasi agli sgoccioli.
1: Baila, baila chica.
2: Dai, provaci.
0: Baila, baila chica.
1: No, no, ma devi metterci Baila, baila chica.
0: Senti, calmati. Intanto vi dico che ci sono delle varianti anche regionali delle lasagne. In Campania sono celebri le lasagne di carnevale, ricche di polpettine, ricotta, mozzarella e salumi. Nelle Marche invece si preparano i vincis grassi, una versione particolarmente ricca con ragù e besciamella. In molte altre regioni si trovano versioni vegetariane, tipo ai funghi, ai frutti di mare, sì, o con verdure di stagione. Vedi il radicchio, vedi l'asparago, vedi la zucchina. Insomma, le lasagne sono oggi uno dei simboli della cucina italiana nel mondo e rappresentano una tradizione che si è evoluta, capito?
1: Certo.
0: Per oltre 2000 anni, passando da una semplice sfoglia di pasta dell'antichità a
1: dei romani.
0: A uno dei piatti più iconici della gastronomia italiana.
1: Bene, bene, bene. Io invece ho mangiato le lasagne, che le ho prese in gastronomia, con come si chiama?
0: Io una volta le ho prese con la salsiccia. Aiutami. E le rosoline.
1: Come si chiama quel mi sfugge il nome, quella sorta di
0: Wurster, salame?
1: No, sa da cipolla, però un po' più leggera della cipolla.
0: E il porro,
1: bravi. Oh, non
0: che
1: mi veniva
0: buone.
1: Il nome. Le lasagne con il porro,
0: buone.
1: Una roba eccezionale. Poi a me che piace la cipolla, figurati.
0: Sì, esatto. Ma adesso fermati a parlare di mangiare, ascoltiamo i Mirage.
1: Tu vivi nella

0: Ridi.
1: Rido perché
0: c'hai la ridarina, la ridarola,
1: la risolina,
0: la risolina.
1: Insomma,
0: vabbè, l'importante è ridere perché ti allunga la vita.
1: Esatto, e perché quindi, fa bene, come suggeriva l'amica Chiara.
0: L'amica prima, no? Mangiare la metà,
1: allora
0: passeggiare il doppio,
1: sì.
0: E cos'è che diceva poi? Dare amore infinito e
1: ridere
0: e amare senza
1: mangiare,
0: misura.
1: Camminare, amare, ridere.
0: Vai,
1: mangiare, camminare.
0: Oh, basta, hai rotto, via. Fine,
1: dai,
0: fine,
1: a domani,
0: fine.
1: Ragazzi, ci sentiamo domani sempre alle ore 12 puntuali. Vi aspettiamo, Tiziana.
0: Mi raccomando, e Massimiliano, ciao a tutti, buon proseguimento con Claudio Prospero.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Starbene, a Maniago, all'erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia Benessere, presso il centro commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.i-ones.com.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Sono le 14 e 2 minuti.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È l'ora del 30% di sconto. Da lì all'Iper, con carta fedeltà, scopri tutti i prodotti Vale scontati del 30% fino al 29 luglio. A lì migliora la vita.
11: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
12: Dal 19 al 30 agosto a Vicenza arriva, per la decima edizione, Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare. Abbiamo al telefono l'organizzatore dell'evento, che è Federico Corona. Buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
12: Corona, vogliamo fare una panoramica generale sull'evento?
13: Ah, il festival appunto da 10 anni si è incaricato di indagare i linguaggi del teatro popolare. Teatro popolare inteso come un teatro accessibile, aperto a tutti, a volte anche ironico, molto divertente, a volte no, ma che appunto utilizza dei linguaggi che sono molto, molto diretti. Avremo grandi protagonisti della scena italiana, penso a Mario Perrotta, Stivalaccio Teatro, Niccolò Fettagappa e molti altri protagonisti, Alessandro Ciacci con il suo nuovo spettacolo, il debutto nazionale di Scaramuccia, e poi musica, omaggio al teatro canzone di Rino Gaetano e molte attività collaterali come presentazioni di libri, letture e una mostra organizzata in collaborazione con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame per i 100 anni dalla nascita del premio Nobel. E andiamo appunto ad animare alcuni punti del centro storico di Vicenza proprio con queste serate di musica, teatro, presentazioni di libri, incontri.
12: È Be Popular, tutte le informazioni su bepopular.net. Grazie a Federico Corona.
13: Grazie a voi e buona giornata.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, eccoci insieme, ben ritrovati tutti e si riparte per un nuovo viaggio musicale. Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai, oltre il Liscio, ad accompagnarci sino alle 16.30. Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero e naturalmente come sempre immancabile e doveroso vi accompagna il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. In questo mercoledì 29 luglio partiamo ragazzi, che la musica sia con noi. Fuoco alle polveri, si parte Doriano e Alice Band con una storia incredibile. Bentrovati sorrisini.

Soriano e Alice Band con una storia incredibile. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio. Bentrovati cari sorrisini, buona musica a tutti. Il Fox con Millie, una notte alla faccia dell'amore.

E con Tommaso, l'orchestra Paolo Bertoli, dalla padella alle braci, tutta la musica da ballo come sempre, certo, certo che sì, ma con il sorriso. La baciata con protagonista Domenico, pardon, una chisomba con protagonista Domenico Cerri, ed è magica.

Domenico Cerri, la chisomba magica, cari sorrisini, naturalmente nel come di consueto, come sempre nel nostro viaggio musicale siete voi protagonisti con le vostre selezioni, le vostre scelte musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. Intanto nel nostro viaggio iniziato da pochi minuti, protagonista Michele Ranieri, Tuo per sempre.

sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.

0: negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
9: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38 euro, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro, 035 83 17 91.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
14: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

insieme con Giovanni Zanin, la baciata, le note di Latinos, cari sorrisini belli, vicini e lontani, come sempre protagonisti anche voi, le vostre scelte musicali allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 6.

Facciamo subito tappa in quella di Massanzago. Cristiana che saluta la locale Proloco di Massanzago in primis con il suo presidente, e Daniela Cavanna protagonista, stesso posto, stesse sagre. Da Massanzago poi a Salzano, salutando Lina con gli amici del gruppo folk El Canfin, l'eco della mia valle.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423-7367. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 15:02.
10: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.

0: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Sorriso.
8: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Federica Cocco con Pensiero.

La mazzurca rondinella insieme con Lisoni. Buona continuazione di pomeriggio, cari sorrisini, e ancora buon viaggio musicale insieme con noi oltre Liscio a Radio Sorriso. E naturalmente con le vostre scelte musicali, cari sorrisini, allo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45.

le note di Astor Tango. E si continua, facciamo tappa in quella di Padova andando a salutare Paola con Mauro Levrini, Angelo

Patrizia, ci ripensiamo domani. Facciamo tappa adesso in quella di Verona. Vado a salutare Silvana con Matteo Bensi e Marianna La-

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
4: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
6: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

insieme con Renzo e Luana. Saluti e baci. Bene. Saluti e baci, cari sorrisini, e buona continuazione. Il nostro viaggio musicale continua, prosegue oltre i lici in questo appuntamento di mercoledì. Di mercoledì vado a salutare Lea e Luigino, sempre in vacanza. Fate bene, cari, buona giornata e buona musica, ci scrivono. Bene, e che il vostro soggiorno in montagna sia sempre piacevolmente accompagnato da Radio Sorriso. Sonia De Castelli, Dove mi porta la musica.

baciata serenissima con Davide, i ragazzi del sole. Ritorniamo in quella di Verona andando a salutare Tiziano insieme con i girasoli e arriva

Roberto Scaglioni, riconosciuto le Spanagani. Roberto Scaglioni, bene sorrisini. Anna Maria Legretti con Omar Lambertini, stessa anima.

quest'anima, Anna Maria Negretti con Omar Lambertini. Saluto Stefano in quella di Bolzano Vicentino, facciamo tappa proprio lì. Ciao Stefano, buona compagnia a te, buon ascolto. Ci sono i Vandali protagonisti, i Vandali Live Band, e questa è un'estate d'amore.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
0: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 16:02.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: E ora dello sconto alla rovescia.
11: -30, -30, -30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
12: Radio Sorriso Traffico.
13: Buon pomeriggio, sull'autostrada 1 i veicoli vengono scortati tra Magliano Sabina e Ponzano Romano Soratti in direzione di Firenze. C'è una coda di 3 km per un incidente tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. Rallentamenti anche tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Varico per traffico intenso, sempre verso Bologna. Veicoli scortati poi tra Modena Sud e allacciamento con la A22. Sulla A4 per traffico intenso, code a tratti fra Cormano e Milano Est verso Venezia. Sulla 8 coda tra Gallarate Nord e Cavaria a causa di un veicolo in avaria sulla corsia verso Varese. C'è coda anche sulla 9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per le operazioni di attraversamento della dogana svizzera. In A14 rallentamenti fra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Sulla A23 rallentamenti per traffico intenso fra Carnia e Pontebba verso il confine di Stato. Coda in uscita alla barriera di Ugovizza per traffico intenso. Non c'è altro, buon viaggio.

0: passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sorriso.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: voilà, signori, una balada de fuego, una balada de fuego come la nostra signora Carlotta. È uscita così sta cosa, signora Carlotta, una balada de fuego. Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a lei, bentornata.
1: Grazie signor Claudio, buongiorno, sorrisini, ben ritrovati tutti quanti.
0: Come la sta? Come la sta signora Carlotta?
1: Fuego,
0: beh, ci siamo visti, sì,
1: la balada è del fuego, lei del fuego o qualcos'altro signor Claudio?
0: No.
1: Come no?
0: No, sì, no.
1: Lo sappiamo tutti che
0: signora
1: lei
0: Carlotta,
1: è il corazon
0: no.
1: De fuego.
0: Sì.
1: Soprattutto le sue ammiratrici.
0: Certo, certo, certo, bene. Allora, di che cosa si occuperà lei tra poco con i nostri ascoltatori?
1: Allora, a quanto pare oggi è il Lasagna Day.
0: Sì, così, ecco. Lei ha un bel rapporto con la lasagna oppure?
1: Ma sicuramente migliore di quello che ha lei, signor. No, sto scherzando. In realtà, siccome fa caldo, è il 29
0: sì.
1: luglio,
0: sì.
1: ci sono 40 miliardi di gradi fuori.
0: Abbiamo fare una lasagna.
1: Abbiamo veramente voglia di preparare la lasagna.
0: Meglio prosciutto e melone.
1: Meglio.
0: Beh,
1: ma
0: dire.
1: Soprattutto, allora potremmo anche fare un po' un sondaggio, non proprio un sondaggio con le risposte chiuse,
0: okay.
1: ma una domanda che facciamo un po' a tutti.
0: E cioè?
1: Sempre a tema però con la lasagna.
0: Ok.
1: Lasagna day, a chi vorreste dare una bella lasagna in faccia?
0: Ah, proprio lei le gira
1: sì,
0: così,
1: le
0: va
1: gira
0: bene.
1: Così. Lei signor Claudio.
0: Ma non vabbè, fermiamoci qui. Beh, ce ne sarebbero di lasagne da
1: sì.
0: però,
1: ma
0: meglio mangiarla.
1: La lasagna proprio di man rovescio di palmo.
0: No, preferisco mangiarla, dai,
1: mangiarla.
0: Sì, preferisco. Magari oggi con una giornata così e le prossime che arriveranno magari
1: una
0: no, però.
1: Ma lasagna fredda. Che schifo.
0: Beh, tiepida eventualmente, sì, fredda proprio. Vabbè.
1: Io da piccola andavo a ravanare sugli angoli della
0: ravanare
1: la parte crostificata.
0: Ah, sì, beh,
1: soprattutto la mia nonna faceva una lasagna, signor Claudio, che cucinava.
0: Se la ricordo ancora.
1: Nel caminetto.
0: Wow.
1: Ah, che buono!
0: Se la ricordo ancora.
1: Sì, ho già preso 6 kg solo a ricordarla.
0: Mamma mia, vabbè. Ricordi che rimangono indelebili, vero?
1: Per il Lasagna Day chiediamo se ci sono delle persone a cui i nostri cari sorrisini vorrebbero dare una lasagna, nel senso figurato.
0: Certo,
1: ovviamente.
0: Ovvio,
1: e
0: ovvio.
1: Quindi raccontatelo a Radio Sorriso anche in anonimo, sfogatevi con Radio Sorriso che siamo qui apposta.
0: Bene, allora ci salutiamo con Gio Valeriani, Pirata di Mare. Allora,
1: è una canzone che parla di lei, signor
0: sì,
1: Claudio?
0: Sì, signora Carlotta, sì. Parla di me, l'ha scritta proprio per me.
1: Perché
0: ma dove
1: ne tutti che lei alla domenica
0: sì.
1: prende il barchino,
0: oh,
1: va
0: signor.
1: Al Lido
0: sì.
1: vestito da capitano.
0: Uno si domanda
1: Uncino
0: cosa che ha fatto
1: e assalta gli yacht dei
0: sì.
1: milionari.
0: Cioè.
1: Ma non
0: sì.
1: Finisca. Lei ruba i milionari per
0: sì.
1: dare non ai poveri.
0: Non sono Robin Hood, no,
1: ma a se stesso.
0: A se stesso, bene. Ragazzi, passano gli altri, passano tutti. Bene, lei me le fa proprio dire tutte. Gio Valeriani, Pirata di Mare, cari sorrisini, buona continuazione di ascolto, buona serata, ci sentiamo domani.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sorriso.
4: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Sorriso, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
10: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
12: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed eccoci qui, sorrisini, buongiorno, buon pomeriggio, la voce di Davide Montali in Andremo a prenderci le stelle ci introduce al nostro appuntamento pomeridiano. Buon pomeriggio da Carlotta, state bene? Siete in forma? Siete pronti a parlare di lasagne? Oggi è lasagna day, allora io vorrei anche qualche ricettina se qualcuno gradisce, però parallelamente vorrei fare anche un attimo un sondaggio, perché la lasagna non è solo un delizioso piatto della tradizione culinaria italiana, ma anche metaforicamente una bella pizza in faccia, come si suol dire. Tutte metafore così, mangerecce, no? C'è una persona a cui vorreste mandare virtualmente una lasagna? Potete anche essere un po' intricati e non dire proprio nomi e cognomi, ovviamente. Però così volevo sapere se qualcuno di voi cova dei rancori che vorrebbe appianare almeno nella fantasia con una lasagna. Intendetela come preferite, fatemi sapere. Mandatemi un messaggio al 345 48 45 663 oppure fate una telefonata 0423 7366 80 o 7366 81. Il Lasagna Day su Radio Sorriso si apre a ritmo di Fox, Giuliano Ibaroni con il clarinetto.

Ed era Cicci Condor con Hotel California. Ce l'ha richiesta l'amico Paolo di Spilimbergo. Ciao Paolo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche a Gianni di Morgano, che invece voleva ascoltare Mister Domenico con Quelle notti. Allora continuiamo subito a ballare prima di addentrarci in questa lasagna.

Comprimino e tango di amor, facciamo un volo a Vicenza. Salutare Silvana. Ciao Silvana, buon pomeriggio cari sorrisini a coloro che si sono appena connessi con noi, sintonizzati sulle nostre frequenze o con l'app di Radio Sorriso, dalla quale vi ricordo che potete anche richiedere biglietti per eventi, non serve solo ad ascoltarci. L'app di Radio Sorriso contiene un sacco di cose. E allora, miei cari, oggi si parla di lasagna, la giornata mondiale della lasagna. Noi vogliamo sapere come la preparate, come vi piace, come non vi piace, ve la mangiate anche d'estate oppure magari tendete a mangiare qualcosa di un po' più leggero con questo caldo. Fatecelo sapere. Intanto io faccio un altro lavoro di casa, non cucino ma passo il folletto assieme a Gianni Drud.

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso. Più giovane che
1: mai. Sono le 17 e 2 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buon pomeriggio. In Consiglio regionale del Veneto c'è stato un duro botta e risposta tra varie fazioni leghiste. L'ex assessore Roberto Marcato si è rivolto ai colleghi di partito dicendo: se siamo un problema ci accomodiamo altrove in 30 secondi. Il riferimento va agli attacchi piovuti dalle opposizioni contro la precedente giunta.
3: Siccome io ho un unico padrone, che è il popolo veneto, e non ho nessun altro padrone, né partiti, né associazioni, né capigruppo, né presidenti, se siamo un problema ce lo dite e io mi accomodo da un'altra parte.
2: Da Padova arriva il primo position paper europeo dedicato agli effetti dell'esposizione agli schermi sui bambini e sugli adolescenti. È stato pubblicato anche sulla rivista scientifica Acta Pediatrica l'appoggio del presidente del Veneto Alberto Stefani.
4: Oggi i social network rappresentano una realtà virtuale in cui si annida cyberbullismo, in cui si annidano modelli iperperfezionistici che stanno provocando anche un disagio psicologico che non a caso è in esplosione dall'avvento di social network. È un ambiente in cui non ci sono particolari filtri e bambini di 9-10 anni, perché stiamo parlando di bambini, sono costantemente esposti a contenuti di violenza esplicita e questi episodi devono essere contrastati con una legge chiara e credo sia giusto che anche il nostro paese arrivi a una legislazione in materia.
2: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

provato a fare quella con radicchio e salsiccia ed è uscita veramente molto molto bene, mentre poi ha provato a fare anche quella con asparagi e prosciutto, però quella è piaciuta un po' meno, l'asparago deve piacere. Mi è fatto venire in mente, cara Gabri, la lasagna ai carciofi che faceva mia nonna, era cremosissima perché i carciofi li frullava proprio ben bene e li mescolava la besciamella e quindi era solo lasagna e questa crema ed era veramente una cosa spettacolare, cremosissima, ripeto. Un bacione Gabri e un bacione anche all'amico Gildo di Valbona che voleva ascoltare Lorenzo Pilat in cuore da bambino. La facciamo partire subito, ciao Gildo.

Buon Roberto di Alberto Calle, omaggio a Ennio Morricone in versione cumbia. Ci piace molto, e ringraziamo Simone di San Martino di Lupari che ci ha richiesto questo brano così apprezzato. Ciao Simone, buon pomeriggio a te. Saluto Gina a Treviso che mi dà la ricetta di una lasagna autunnale da leccarsi i baffi, perché lei fa la lasagna con la zucca, i funghi e il formaggio asiago al posto del grana. Una cosa molto confortevole, molto sostanziosa. Probabilmente se la mangi oggi al 29 di luglio potresti avere qualche problemino, però in realtà così l'idea ci piace molto e la segneremo per la prossima stagione autunnale. Natalia di Udine, che ringrazio tantissimo per tutti i bei complimenti che ci ha fatto e che ci ascolta da poco, è una new entry, mi ha detto, e allora le facciamo ascoltare Roberto Tagliani con Cuore, batti cuore.

Era la voce di Sabrina Salvestrin con Piemontesina Mix. Qui su Radio Sorriso sono le 17:27 minuti e prima di fare una piccola pausa ci ascoltiamo anche e ci balliamo soprattutto una bella polca. È giunto il momento di scatenarsi con Claudio Nanni e la polca ballerina.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sorriso!
5: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Dona il tuo 5 per 1000.
11: Il tetto tiene ancora.
12: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
13: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizi a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è un

con l'orchestra di Stefano Capitani e Tempi Passati, un altro bel tango qui su Radio Sorriso. Prima di salutarci, insomma, abbiamo ancora 20 minuti belli densi di ballo, e allora ringraziamo e salutiamo l'amica Caterina di Verona che voleva ascoltare l'Uselin della Comare. Ce la cantano le Mondine.

cura per me. Saluto Carolina, che a proposito dell'argomento collaterale anzi di oggi dice: ma no dai, una lasagna in faccia è troppo, meglio questa, e mi manda questa citazione molto bella: se una persona vi fa arrabbiare non portate le rancore, avvicinatevi ad essa e abbracciatela forte. Quando smette di respirare potete mollare la presa. Molto bella, grazie Carolina, un abbraccio, un buon pomeriggio anche a te. Dai che arriva il paso doble, siete pronti con la rosa tra i denti? C'è Ruggero Scandiuzzi con Sognar Gitano.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Una bella novità di Doriano e Alice Band qui su Radio Sorriso è Aranciaccia. Volete un'aranciaccia? Tu, Anto, la vuoi un'aranciaccia?
1: Buonasera, sorrisini. Io no, vado sul tradizionale, grazie.
0: Cioè, un'aranciata non è abbastanza tradizionale?
1: La spuma.
0: Siamo oltre, mamma mia, blastata.
1: La spuma, chi se la ricorda, sorrisini, la spuma?
0: Vuoi parlare di spuma? Oggi parliamo di lasagna innanzitutto.
1: Sì, oggi è la lasagna day, lo so.
0: Che buona la lasagna, e sono arrivate delle ricettine molto interessanti e probabilmente continueranno anche nelle prossime 2 ore, quindi cari sorrisini, la nostra Antonellina vuole sapere anche lei come fate la lasagna, se
1: esatto,
0: avete qualche segreto.
1: Fatemi venire l'acquolina in bocca.
0: Tu sei della squadra poca besciamella o della squadra tanta? Anch'io tanta, deve essere praticamente una minestra.
1: Se deve essere fatta, va fatta bene.
0: Beh certo, poi dipende anche da come, nel senso che io avevo le due nonne facevano due lasagne molto diverse, okay, tra loro. Una la faceva appunto più cremosa, più besciamellosa, l'altra la faceva più secca, però faceva ragù più buono, e quindi
1: ecco, là è un bel dibattito.
0: Era molto, molto difficile.
1: Considera,
0: però,
1: che mio suocero la fa completamente senza besciamella.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Interessante.
1: È molto asciutta la sua.
0: E quindi
1: con l'uovo sodo alla bolognese. Avendo lui origini bolognesi, mortazza leggera,
0: leggerissima, direi che a Ferragosto ne mangiamo tutti un pezzo. Mi faccio invitare anch'io. Allora, mia cara Antonellina, io ti lascio il timone di Radio Sorriso,
1: certo,
0: per questa serata. Noi sorrisini ci sentiamo domani ore 16:30 naturalmente. Adesso io vado a fare un aperitivo, così domani mattina, ecco, mi servirà l'aspirina. È il titolo del mambo, naturalmente.
1: Però vai veramente a fare aperitivo?
0: Sì, ma non verrò nulla di alcolico.
1: Bene,
0: non ti preoccupare. Prendiamoci sta aspirina preventiva. Un bacio a tutti, buona serata, ciao Antonio.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Sorriso
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
14: Sono le 18 e un minuto.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: E ora dello sconto alla rovescia.
17: Meno 30, meno 30, meno 30. La tua carta fedeltà di Alia Liper vale il 30% di sconto su tanti prodotti Vale fino al 29 luglio. Ali, migliora la vita.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Pilastro dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio. Nella sede della FIGC a Roma, tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. Malumore intanto dei presidenti di Serie A, esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Radio Sorriso 0423 736 680.
21: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
22: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
21: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
22: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
21: È buonissima!
22: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
21: E per risotti cremosi?
22: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
23: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sorriso!
3: È il momento di cocktail di sera.

I girasoli con Paese Contadino hanno aperto le due ore di cocktail di sera di questo mercoledì. Buonasera sorrisini, Antonella con voi fino alle 20 per le vostre dediche, i vostri sorrisi e per ascoltare tanta buona musica. Vado a ringraziare Carlottina che ci ha accompagnato in questo caldo pomeriggio e proseguiamo, vado a ricordarvi 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino WhatsApp, Telegram o l'SMS, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Vado a salutare Paolo D'Asiago che scrive: buonasera Antonella, ben sentita, vorrei sentire il canto del mar, sono 29 gradi quassù, adesso parto per funghi. Una buona camminata a te caro Paolo, una buona ricerca, in bocca al lupo, e noi ci ascoltiamo Yolanda Band con il canto del mar. Buona serata.

Joe Valeriani con Caffè Cubano, e andiamo anche a salutare nuovamente Paolo D'Asiago, perché mi ha mandato una foto di tutti i funghi che ha raccolto e ne ha trovati diversi. Una buona serata, caro Paolo. E andiamo invece a salutare l'amico Franco, che vuole dedicare alla moglie Concetta per i suoi 60 anni una canzone di Ilaria Cenciarini. Ho scelto per voi Dolce Musica insieme a Stefano Fox, come richiesto da Franco.

Marco Cimarelli con Dimmelo, la voce era quella di Silvia alle 19:22 sulle frequenze della radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad accontentare due amici. Andiamo a leggere il messaggino che ci ha mandato Gaetano. Ciao Antonella, tutto bene? Grazie Gaetano, spero anche per te. Sono Gaetano, volevo ascoltare Daniela Cavanna con la sua canzone Stringimi adesso. Vi auguro una buona serata, un abbraccio forte a tutti voi. Gaetano, una buona serata anche a te, quindi andremo a sentire a breve Daniela Cavanna con Stringimi adesso, ma prima invece andiamo ad accontentare Jordi di Udine che vuole ascoltare per la sua Asia Folk Popovic, a cavallo dei Popovic.

0: Stringimi adesso l'energia di Daniela Cavanna alle 19:29 qui su Radio Sorriso, canzone richiesta da Gaetano dalla provincia di Monza. Una buona serata ancora a te Gaetano, ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, poi avremo un'altra mezz'oretta per le vostre dediche, le vostre richieste, i vostri sorrisi. A tra poco.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Sorriso
5: 0423 736 680, un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti
10: con Radio Sorriso. Una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto.
14: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
16: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
17: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
16: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
18: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Hit Universal Fun.
20: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Roberta Cappelletti con questo tango dal titolo Felicità apre la nostra ultima mezz'ora insieme. Proseguiamo quindi con le vostre dediche, le vostre richieste che stanno arrivando al 345 48 45 663 oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 o 81 finale, numero che ha composto anche Carla di Bessica, che vuole ascoltare un valzer di Paolo Bertoli, Miliardi di baci, con la voce di Valentina. Carla, una buona serata anche a te.

L'amore è amore, Alex Sorriso DJ, il nostro direttore con questo brano che è stato richiesto dall'amica Virginia di Vicenza. Una buona serata anche a te, cara Virginia, e ovviamente con Radio Sorriso. Vado a salutare anche chi mi scrive. Ciao, un saluto e un abbraccio forte. Se è possibile vorrei ascoltare Fragile di Aurora Codazzi. Buona serata, cuoricini e baci. Una buona serata anche a te, Maika, e ci ascoltiamo Omar Codazzi. La voce è quella di Aurora con Fragile. Buona serata.

Questa mazurka di Lella Blu dal titolo Fe è stata richiesta da Antonio di Parma. Una buona serata anche a te, caro Antonio. E adesso andiamo a fare dei saluti speciali, perché c'è praticamente una signora che ha detto: non, mi raccomando, non dire il mio nome. E allora io ti faccio solamente tanti auguri per i tuoi 90 anni. Mi chiedevi una canzone di Julio Iglesias. Sai come sai bene, qui abbiamo solamente le grandi orchestre e di conseguenza ti ho trovato un medley di Julio Iglesias. Andiamo ad ascoltarci Fausto Zarabara con questo medley di Julio Iglesias, tutto per te. Con questa canzone si conclude la nostra serata insieme. Vi ringrazio per avermi tenuto compagnia, per avermi accolto nelle vostre case. Vi do appuntamento per quello che mi riguarda a sabato a partire dalle ore 13. Vi auguro una piacevole serata in compagnia della radio più giovane che mai. Un abbraccio forte, Soresini, ancora tanti auguri per i tuoi 90 anni, cara amica. Ci ascoltiamo Fausto Zarabara con Medley Iglesias.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni, solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Sono le 20 e un minuto.
15: Radio Sorriso Meteo.
16: Amici di Radio Sorriso, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Caldo unico vero protagonista del tempo un po' in tutta Italia, anche nelle regioni settentrionali, con le temperature che nei prossimi giorni saliranno ulteriormente. Già al momento in pianura padana sfioriamo i 35-36 gradi, ma per il weekend e per settimana prossima sono previste punte anche di 38-40. Salgono tra l'altro anche le temperature serali e notturne, vi si fa sentire anche parecchia umidità, soprattutto nei grandi centri urbani. Per sapere quanto caldo farà da voi e quanto durerà, c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
18: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami?
12: Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
19: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: deciso? L'estate è più giovane che mai!
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sorriso!
4: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
3: Più giovane che mai.
0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata. Interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343. Via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Hit Universal Fun.
13: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Sorriso una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.
10: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 21 e 2 minuti.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
14: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storia in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Sorriso.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 22 e 2 minuti.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: tutta da ballare.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Sorriso!
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Sorriso, ovvio!
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
9: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Sorriso!
4: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7 367.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Sorriso. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 23 e 2 minuti.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sorriso!
4: Cari amiche!
5: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
10: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
3: Sorriso!
4: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Cari amiche
2: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
2: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: È 1:00.
4: Bentrovati e buonanotte. Con il taglio delle accise il gasolio è sceso mediamente di 17 centesimi al litro alla pompa, nonostante ci siano controlli in tutta Italia perché si sono verificati numerosi casi di cosiddetti furbetti che non hanno applicato la misura del governo. Gus Meroli, Lega.
5: Positivo l'intervento della Lega e del ministro dell'economia Giorgetti con la riduzione del prezzo del gasolio che aiuta famiglie e imprese. Il 4 agosto si valuterà in funzione della situazione geopolitica internazionale eventuali interventi aggiuntivi.
4: Le immagini degli assalti al cantiere della Torino-Lione in provincia di Torino hanno mostrato ancora una volta il vero volto di una minoranza violenta che nulla ha a che fare con la manifestazione pacifica. Parole del deputato Petrucci di Fratelli d'Italia.
6: Mentre da sinistra arrivano condanne tardive e incerte, Fratelli d'Italia lavora per dare allo Stato strumenti più efficaci contro chi semina terrore, violenza e devastazione. Perché manifestare è sì un diritto, ma delinquere no.
4: L'anticiclone africano è arrivato sull'Italia, ha portato la nuova ondata di caldo, mediamente 7 gradi oltre la media stagionale. Il picco è atteso per domenica. Chiudiamo qui questo appuntamento, grazie per la vostra attenzione. Buonanotte.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi!
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.